I a fat man we a barely a tour. I lo to waso fat me to a tina. Tina umalabo samoa I la lo langi ato. Man we a lava lo to waso.